Tene simbu gepu bema wenbar gyumita. Bema wenbar diki, ame lebe kandu ringa gyurti, simbu kane mojim seda gyubarchi. Tene teba chenbu gedi gyusha che so.

Tene simbu gepu bema wenbar gyumita. Bema wenbar diki, ame lebe kandu ringa gyurti, simbu kane mojim seda gyubarchi. Tene teba chenbu gedi gyusha che so.

0: Yabrimachi, what tanya tari changshi di tani ya chik tebe ni Tama wambasa niya chibdu di shari tobechi ya leto leto chakachiki yabrimachi la
1: Yabrishi la chungshi
0: Lawless
1: Tajeda, kyuriya mudu na mitachi
0: Acha, naso

Changpyu siya ki lushe di sendrubi che la, nabalinge zoro mutu piya ki lushe di na, konanbe dana we lushe, zhashi shukte siya di si. Xe di xe zi tang xe nda mangchun ni chungwa si di siya. Xe di xe zi ki nang tuan turtu ni tingze si di siya la. Changgo yaru shubi, sergyo chachi piyu yu, zhashi mwen lam shu yu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yong. Tegi yaru shubi, ngui bor chachi piyu yu, zhashi mwen lam shu yu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yong. Teme maru shubi, gar yu gar zang piyu yu, zhashi mwen lam shu yu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yong. Tirin karma ya la, dadan tenzhen jikson, tenzhe pyusum tsoba, kaga chochun hang ta. Tirin nganzon zomzom, yangne yangdo zomshio, zhashi mwen lam shu yu, sim sim sim la chue ta, 최장 최배 시용 쓰리샤.